detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Peppe che ci scrive da Calvizzano: ma che meraviglia, grazie per questa foto con questi colori spettacolari. C'è Marilena, scattata pochi minuti fa da Posillipo, quindi il mare, il Vesuvio, il sole. C'è anche Dario, grazie, e Gianni che ci porta a New York con Massimo Troisi alla festa di San Gennaro. E proprio a New York sono partite già un po' tutte le preparazioni per l'edizione numero 100.

È bella, la mattinata è cominciata con i colori bellissimi dell'alba, quindi come si può essere tristi guardando queste immagini che avete inviato? Grazie Francesco, grazie Lucio, continuate pure a farlo al 347 49 000 29. E c'è anche l'ultimo appuntamento in edicola per quanto riguarda la settimana, e partiamo dal Corriere della Sera. Conti pubblici, più tempo per la manovra. C'è praticamente sì, allora andiamo su Repubblica. Le primarie dell'energia, la premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica: valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta. Conte dice: non si lavora con questo governo. Repubblica, le primarie dell'energia, la premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica: valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta. Conte dice: non si lavora con questo governo. Bonelli parla di un errore. E poi stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto. E c'è anche la fotonotizia: bomba d'acqua investe Firenze, rischia un Caravaggio agli Uffizi. Vediamo nella foto l'acqua che è arrivata sul dipinto, la teca bagnata del Bacco di Caravaggio. Libero, nelle carte il bacio, Ranucci boccia, la ex di La Vitola in procura. Maggio Walter è tornato a casa furioso e mi ha detto: questo scemo non può più essere candidato, ho visto una foto in cui si bacia con Maria Rosaria.

Questa è una notizia pubblicata da Libero. Il Mattino: manovra, caccia ai risparmi, PNRR. Verso la legge di bilancio si stimano fondi tra 4-5 miliardi non spesi per il bollo auto. Piano pensioni della Lega, l'uscita volontaria a 64 anni con calcolo tutto contributivo. Vediamo a centropagina: Italia sul fronte crisi, scorta antiuti e sfida con i jet russi. Il ministro Crosetto: la Marina per proteggere i cargo, Ucraina, Meloni evitare le provocazioni. E poi c'è il calcio, la fotonotizia, pronti all'uso. Milinkovic e Marin erano sul mercato, ora baluardi della difesa azzurra. Le pagine locali, cominciamo dalla Campania, torniamo sul Corriere del Mezzogiorno. Gli industriali pronti al dialogo su Bagnoli, Manfredi li rassicura. Il leader dell'Unione dice periferie centro come ghetti. Genna: cosa accadrà dopo l'America's Cup? Il sindaco risponde: tanti investimenti, giusto collaborare. Foto info: inagibile la chiesa di San Gennaro, ora celebro messa sul sagrato. A parlare è padre fabbricatore, parroco a Pozzuoli, questo a causa del bradisismo. La Repubblica, l'edizione di Napoli: Tajani gioca la carta bollo auto, qui 2,2 milioni di beneficiari. Il vice premier rilancia l'esenzione per 3 milioni e mezzo di auto e anche di moto in Campania e rinsalda l'asse tra Forza Italia e gli industriali. Il presidente Genna critica Manfredi su centro storico e turismo. E a proposito di America's Cup, vediamo nella foto lungomare pronti i marciapiedi per le regate dell'America's Cup. Il Mattino, l'edizione di Napoli: Chiara, si riapre il caso, sì alla perizia balistica. Quartieri: la turista colpita da una statuina gettata dal balcone. Per i giudici va ricostruita la traiettoria del lancio, il dolore dei genitori. E poi Napoli 2500, patto sulle regate, nuovi eventi fino alle finali di America's Cup nel 2027. Tajani parla di una città mondo, in programma una mostra su San Gennaro a New York e un libro in Messico con la Treccani. E la fotonotizia: San Gregorio arriva il marchio IGP, la mossa degli artigiani per tutelare la strada dei pastori. La Puglia, il Corriere del Mezzogiorno: le cese, basta o si va a votare? Scintille nel vertice di maggioranza, il sindaco irritato dalla Forgia minaccia le dimissioni, confronto teso dopo il post della giusta causa sul BRT, l'appello ad evitare fughe in avanti. La Repubblica, l'edizione di Bari: turista 19enne violentata due volte, il dramma di una spagnola in Salento, le aggressioni a poche ore di distanza l'una dall'altra. A centropagina: abusi con i sindacati complici, le accuse del manager Amtab, cambio turni, permessi per 104 e donazioni di sangue, d'amore vogliono comandare loro. E chiudiamo con lo sport, vediamo la Gazzetta: nuovi gol Juve, Euroleague si sbloccano in 4 anche Colo, il NEC travolto allo Stadium 5-0 il risultato. E in alto invece: Amorim sotto tiro ma non si tocca, il Milan vuole subito una svolta, i problemi, squadra in difesa e nervosa, attacco in crisi. E intanto domani si giocherà a Roma-Inter. Per quanto riguarda il campionato, ti faccio girare la testa a tutte le mosse di Gasp e Chivu. Il Corriere dello Sport: sblocco Juve, che spasso, tutti con Lucio, manita in Europa League, travolto 5-0 il NEC. In alto invece: Roma-Inter, l'Italia nel mondo, da Pechino a Baires, una sfida scudetto a livello globale. E invece per quanto riguarda il Napoli: Højlund, la cura Allegri, a Firenze un anno dopo, due reti finora, il record nel mirino. Ed è tutto, rassegna stampa che ritroveremo lunedì, tra poco invece le previsioni meteo.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Buongiorno Ida, una buona giornata agli amici di Kiss Kiss Italia da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì a tratti un pochino più variabile. Qualche nuvola di passaggio si farà vedere oggi senza grandi conseguenze. L'alta Campania potrà vedere qualche breve acquazzone verso sera anche tra Molise e Alta Puglia, ma in realtà fenomeni per lo più isolati. Invece domani giornata un po' più variabile con qualche nuvola in più, anche qualche acquazzone in più, comunque saranno sempre fenomeni per lo più di breve durata. E domenica per finire bella giornata di sole, temperature ancora estive, domani caleranno un pochettino. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
5: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

nuvole. Lasciala andare, Irene Grandi su Radio Kiss Italia. Buongiorno, grazie per tutte le foto, i video belli che ci state inviando. Domenico dalla Puglia, Trani, questo è un video, insomma c'è il mare, che bello. Il Molo Beverello, questa foto che ha inviato Michele, bellissimo, spettacolare. Grazie, grazie, grazie. Anche Francesco, addirittura da Novosibirsk, vicino la Transiberiana. Mamma mia, che bello, che bello. Grazie, grazie. Intanto, che bello, torniamo a parlare del volo auto che, come abbiamo detto ieri, ne abbiamo ampiamente parlato, sarà abolito, tra virgolette, intanto sospeso per il 2027. E adesso si comincia a capire un po', per quanto riguarda le regioni, che tipo di peso hanno queste entrate che verranno a mancare. Allora, concentriamoci prima di tutto sulla Campania. Saranno circa 2,3 milioni di persone a beneficiare di questa misura. Parliamo di oltre 2.781.000 auto e quasi 730.000 moto. Insomma, la spesa è bella consistente, quella che verrà a mancare. Una misura che interessa una quota rilevante della mobilità privata regionale, quindi migliaia di cittadini che utilizzano ogni giorno il proprio veicolo. Ci spostiamo in Puglia e qui il governatore è proprio sul piede di guerra, perché la Puglia perde 86 milioni di euro e chiaramente questi soldi servono poi per il welfare, che immediatamente è stato considerato a rischio. Perché? Perché la tassa sull'auto è uno dei pilastri nel bilancio e quindi se non arrivano le compensazioni da parte del governo, potrebbero verificarsi delle conseguenze piuttosto gravi. Ecco, quindi la regione Puglia, per quanto riguarda il 2026, ha incassato 280 milioni di euro. Beh, è una discussione che adesso, insomma, coinvolgerà un po' i vari presidenti di regione, che faranno i conti e cercheranno di capire se tornano o meno.

0: Qualcosa per te, il numero per i vostri messaggi 347 49 00 29.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Questa è una canzone dove c'è un'atmosfera molto sensuale, molto esotica e soprattutto il tango che viene utilizzato come metafora, no? Sapete che è un pensiero triste che si balla ed è proprio quello che fa Fabio Concato in Sexy Tango.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Da Vinci con la sua poesia su Radio Kiss Kiss Italia. Parliamo di fiscofobia. Cos'è la fiscofobia? È in pratica l'imposizione di alcune tasse che vengono considerate balzelli da parte dei contribuenti, e c'è, se si potesse fare una classifica, un elenco di queste tasse che proprio non vengono digerite. Ecco, per esempio c'è il bollo auto, che è stato sospeso per quanto riguarda il 2027, che rientrava appunto in questa classifica. C'è l'IMU, che insomma, se potesse esistere, se esistesse una classifica delle tasse più odiate dagli italiani, l'IMU sarebbe proprio al primo posto, nelle primissime posizioni. La Tari, che è la tassa sui rifiuti, spesso l'importo viene considerato elevato rispetto alla quantità di rifiuti che poi effettivamente viene prodotta. Ricordiamo che la Tari va pagata anche se si producono pochi rifiuti, e anche in questo caso diciamo che è una tassa tra le più evase, purtroppo. L'accisa sui carburanti, ne vogliamo parlare? Non sappiamo più che cosa si sta pagando in questi tempi. Di questi tempi si sente ancora di più il peso di queste accise. L'IRPEF e le addizionali locali, poi c'è la tassa di successione, la marca da bollo, il canone RAI. Oggetto di discussione continua che viene riscosso, come sappiamo, sulla bolletta dell'elettricità. Ecco, questa è la fiscofobia nel nostro paese.

un grande salto. A proposito, c'è chi dice, tra questi Gianni Sorrentino, ma vogliamo parlare dell'IVA? L'IVA che praticamente aumenta il prezzo finale di tutti i prodotti, quindi il consumatore paga un importo maggiore rispetto al prezzo stabilito proprio perché c'è l'applicazione dell'imposta e quindi grava su molte categorie, cioè a volte veramente abbassando la percentuale dell'IVA si potrebbe risparmiare tanto. Ecco, è una classifica alla quale potete partecipare anche voi. Siete anche voi fiscofobi, si dice così? O lo coniamo noi questa nuova parola? Intanto

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'Italia prepara un intervento nazionale per garantire il passaggio dei mercantili italiani nello stretto di Bab el-Mandeb senza attendere i tempi della missione europea Aspides. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha spiegato di aver chiesto insieme al capo di Stato Maggiore un piano per consentire alle navi italiane di transitare in sicurezza. La fregata Bergamini si trova già a Gibuti sul fronte iraniano. Il presidente americano Donald Trump ha detto di essere davanti ad una decisione importante e a un momento cruciale. Martedì dovrebbe incontrare a New York i leader dei paesi del Golfo. Intanto i Pasdaran affermano di aver colpito uno stretto di Hormuz, una petroliera battente bandiera del Togo, accusata di un passaggio illegale. Benjamin Netanyahu, aprendo la campagna elettorale del Likud, ha dichiarato: dobbiamo abbattere il regime iraniano e distruggere completamente Hezbollah e Hamas. Nuova tensione sul fianco orientale della NATO. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania e due Eurofighter italiani sono decollati nell'ambito della missione di difesa aerea dell'Alleanza. Da Oslo, Giorgia Meloni ha accusato Vladimir Putin di cercare un'escalation con l'Europa per spostare l'attenzione dal campo di battaglia e ha detto che l'Europa non deve reagire, proponendo invece un inviato unico sull'Ucraina per parlare con una sola voce. A Pietracatella in Molise si rafforza la pista del duplice omicidio nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi avvelenate dalla ricina. Gli investigatori avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, ma le conclusioni ufficiali non sono ancora state trasmesse. È stato ascoltato anche un infermiere amico della famiglia che durante i malori aveva praticato una flebo a Sara. La difesa di Gianni Di Vita continua però a chiedere che venga valutata anche l'ipotesi accidentale. Nel Salento due insegnanti indagate dalla Procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione, maltrattamenti e danni di un'alunna disabile di 11 anni. Secondo l'accusa, una docente avrebbe rivolto alla bambina rilievi svalutanti e umilianti, mentre l'altra le avrebbe negato anche l'accesso al bagno e l'avrebbe filmata col cellulare durante un momento di difficoltà. L'inchiesta è partita dalla denuncia dei genitori dopo che lo scorso giugno la studentessa era svenuta in classe ed era stata portata in ospedale. Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla per 12 temporali in 12 regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. A Firenze ieri sono caduti oltre 45 mm di pioggia in un'ora. L'acqua si è infiltrata anche agli Uffizi, bagnando la teca del Bacco di Caravaggio. Il museo ha escluso danni alle opere. Lo sport e pallavolo: quinta vittoria in 5 partite per l'Italia. Gli europei, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, hanno superato 3-2 la Slovenia, chiudendo al primo posto il girone. Gli ottavi affronteranno la Danimarca domenica sera a Torino. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle 8 con Ida Di Martino.
1: E sono le 8, cari passeggeri, eccoci qua pronti per partire, abbiamo scaldato i motori, via, abbiamo fatto colazione, ci stiamo preparando per la giornata e stiamo viaggiando con le immagini che state inviando a proposito dell'alba, con dei colori spettacolari, anche Pasquale da Napoli, ma grazie davvero. Noi parleremo ancora di varie cose, parleremo di tasse, i vostri messaggi sono eloquenti, ma avremo anche un ospite tra poco.

0: Emma con Fabri Fibra, questa era Antidroga. Grazie dei messaggi che state inviando a proposito di tasse, li leggeremo e li ascolteremo tra poco. Ora invece parliamo di un'iniziativa che si terrà domenica all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Napoli nel cuore, questo è il titolo della manifestazione che da 14 edizioni porta sul palco la musica, il teatro, la cultura e ovviamente l'ironia che sono legate alla città partenopea. Anche quest'anno ci saranno molti artisti e tutto questo con un obiettivo importante, un obiettivo di solidarietà. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla comunità di Sant'Egidio di Napoli. Sappiamo che la comunità si occupa di persone che vivono situazioni di difficoltà e questa mattina abbiamo a bordo con noi Pino Amendola, attore, doppiatore, uomo di teatro che ha fatto della voce uno straordinario strumento di recitazione. Pino, buongiorno.
1: Buongiorno e Napoli nel cuore a tutti.
0: Napoli nel cuore, sì, ma a maggior ragione, Pino, perché noi siamo alla vigilia di San Gennaro, quindi una festa importantissima per Napoli, ma tu hai cominciato proprio con un film cult, è così, e che ha a che fare con il santo.
1: Sì, Operazione San Gennaro, ero un ragazzino e quindi mi sono abboccato a quel cinema di un tempo che non c'è più, con i grandi divi, con i grandi mezzi, con le grandi idee, e devo dire è stata una bellissima esperienza che poi purtroppo andando avanti negli anni diciamo che progressivamente non si è più ripetuta con quella grandezza di mezzi e con quella grandezza di con quel respiro.

0: settimana avevi la possibilità di vedere tre capolavori al cinema e tre capolavori a teatro. Abbiamo avuto una stagione, una fioritura meravigliosa, grandissimi registi, grandissimi attori, grandissimi artisti. Devo dire che oggi, ecco, basta ripensare a mettere a confronto i grandi incassi del cinema negli anni 70 e 60 con quelli di adesso e guardare i primi titoli sono dei capolavori che sono rimasti nel corso del tempo.
1: Meno male. L'unica cosa, ecco, che forse la tecnologia sta cambiando la fruizione, anche insomma la presenza in sala è cambiata. Ci sarebbero grandi discorsi. Intanto tu, oltre a recitare, hai dato voce a tantissimi attori, no?
0: Sai, una volta gli attori, cioè i doppiatori. Poi non amo parlare di doppiatori, amo parlare di attori impegnati nel doppiaggio. Una volta l'attore seguiva sempre l'attore straniero, no?
1: Sì.
0: Oggi non è più così, quindi lo stesso attore viene doppiato da 20 persone diverse a seconda del film, che mi sembra anche giusto perché l'attore in ogni ruolo assume anche fa una scelta anche di voce, e quindi è giusto che non sia sempre lo stesso attore a doppiare.
1: Quindi la voce può cambiare il modo in cui percepiamo un attore, no? Come dici tu, anche in base al film.
0: Assolutamente.
1: Mm.
0: Ma sai, la voce è parte integrante del nostro lavoro.
1: Sì, assolutamente sì. Ma il doppiatore può regalare ad un personaggio una sfumatura, un'emozione o anche una nuova personalità?
0: Assolutamente sì. Io penso a tanti doppiatori, diciamo doppiatori italiani, come Ferruccio Amendola o come Pino Locchi, che hanno dato un gusto completamente diverso all'attore, e soprattutto perché il doppiaggio è una sorta di traduzione, no?
1: Sì.
0: E come sempre succede, io dico sempre che tradurre e tradire hanno la stessa matrice, no? Quindi è un tradimento, quindi un cambiamento totale, però per permettere a fruitore italiano di godere di quelle emozioni che probabilmente con la stessa sfumatura di voce non si darebbero nella nostra lingua. Ecco, noi abbiamo un modo di appoggiare le cose, di raccontare le cose completamente diverso. E quindi il doppiaggio può fare molto, qualche volta può anche rovinare un film.
1: Assolutamente sì, come no.
0: Però sicuramente di fronte a un film un po' sbiadito, diciamo, il doppiaggio può dare qualcosa in più. Non a caso per tanti anni in Italia si è doppiato i film italiani.
1: Infatti, il
0: film italiano veniva doppiato perché in qualche modo era una seconda lettura, quindi un modo di lavorare sull'interpretazione dopo che era stata già fatta.
1: Ma mi vengono in mente Sofia Loren e Claudia Cardinale, doppiate. Sì. Questa è una cosa che mi ha appunto sempre colpito.
0: Guarda, in qualche caso, se pensi che all'inizio di carriera in qualche film è stato doppiato Gassman.
1: Sì, sì, insomma.
0: Che certo non era povero di voce sicuramente.
1: Secondo me proprio per quel vocione che sovrastava, no? Lui così istrionico. Intanto Pino, tu, tornando insomma dall'altra parte, quindi nel ruolo della recitazione, tu hai appena concluso un docufilm su Marcinella, quindi il ricordo importante di una tragedia.
0: Una cosa molto bella, io devo dire, con Davide Cavuti, che è un regista con cui lavoro spesso, abbiamo fatto delle bellissime operazioni di docufilm, e questa è stata particolarmente interessante perché l'abbiamo girata soprattutto a Manopello, che è il paese che ha perso in quella tragedia un numero incredibile di persone, un piccolissimo paese dove quasi 50 persone sono venute a mancare nella tragedia. Quindi immaginati sottrarre quasi

0: 40 capofamiglia in un paese che forse faceva 1.000-2.000 persone.
1: Beh, sì, insomma.
0: È un segno che ancora rimane impresso nelle pietre. E devo dire, abbiamo girato lì, è stato anche una cosa particolarmente emozionante, particolarmente commovente.
1: Bene, e allora, Pino, noi
0: Ma
1: intanto.
0: parliamo di Napoli nel cuore,
1: Ecco, di Napoli nel
0: perché.
1: cuore, vabbè, tu sarai lì con tutti gli ospiti che parteciperanno, ci sarà questo ricordo anche di Roberto De Simone e
0: Di Roberto
1: l'appuntamento.
0: De Simone, e ricordiamoci, sarà Teresa De Sio che prende il premio Napoli nel cuore per i 50 anni di carriera, e poi attesissimi Stefano Fresi e Cristina Polegri che fanno un bellissimo omaggio a Napoli, alla canzone napoletana, col loro rapporto con la musica napoletana. E poi ci sarà Lorenzo Engel che è una presenza cospicua sempre nella nostra manifestazione, che invece farà un ricordo per Pino di Capri. E
1: Giusto.
0: poi Mauro Di Domenico, Newt, che è questo giovane che ha vinto
1: Il premio
0: il
1: Tenco.
0: premio Tenco, poi Vincenzo Comunale, che è invece un giovanissimo comico che sta andando per la Maggiore a Zelig e tantissimi altri.
1: Beh, farà anche le Iene, quindi l'ultima notizia. Beh, insomma, una bella squadra a rappresentare il capoluogo campano, appunto Napoli nel cuore, domenica all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di
0: Ecco,
1: Roma.
0: ricordando che Napoli è una città di pace, perché non ha mai, nel corso della sua storia, non ha mai combattuto contro altri, però è riuscita a conquistare in qualche modo il pianeta con la sua capacità di accoglienza. Immaginati, ecco, il caffè sospeso e oggi la pizza sospesa,
1: Infatti.
0: e con la sua capacità di diffondere la propria musica, la propria cultura. E
1: E
0: quindi.
1: domenica ce ne sarà appunto un bel assaggio. Grazie Pino Amendola di essere stato con noi
0: Grazie
1: oggi. Buona giornata e buona
0: Buona
1: serata.
0: giornata.
1: Ciao,
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao.
1: ciao. E grazie dunque al nostro ospite. Adesso torniamo a Marco Mengoni, solo due satelliti.

0: pinguini tattici nucleari, questa era la loro sorry, scusa lo sento. Qui entriamo nel mondo di Vasco Rossi. Vasco Rossi che oggi sul Corriere della Sera dice denuncerò e quindi sono pronte le querele per tutti coloro che sui social mi dicono e mi scrivono che io parlo male del Meridione. Lui dice io amo il Sud, su di me solo bugie.
1: Generale dietro la collina ci sta la notte buia ed assassina.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato Dolce Riserva Ferrarini, al taglio, a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita di Campania e Calabria.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.

0: questo era Coez al treno delle 8. Ti manca l'aria.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Canzone del 1978 scritta da Valerio Negrini e Roby Facchinetti. Questa storia di un amore che viene vissuto con maturità e quindi anche una canzone, diciamo, che ha una sua vena di malinconia. Ci penserò domani.

0: Bu con Ci penserò domani a bordo del treno delle 8. Cari passeggeri, il numero al quale potete continuare ad inviare i vostri messaggi è il 340. Va bene, lasciamo stare i numeri personali. Eccoci, va bene, mi vuoi azzerare, ho capito. 347 49 00 29. No, il numero, vabbè, è il mio numero. Continuiamo a parlare di tasse, argomento che abbiamo affrontato. Abbiamo detto che l'Italia è un paese di fiscofobi, cioè se ci fosse una classifica, insomma, dentro ce ne sarebbero tante. Gianni scrive: le tasse non sono odiose, lo è il modo di spenderli da parte della politica. Se venissero investite in servizi efficienti, utili a tutti noi nel quotidiano, le pagheremo più volentieri tutti. Ai politici non chiediamo di abolirne qualcuna, ma di spenderle bene tutte, un po' come nei paesi nord europei.
1: Buongiorno Ida, sono Salvatore. Volevo dire che, a proposito della fiscofobia, che io non trovo ingiusto pagarle queste tasse, perché è civile, in un paese civile le tasse si pagano. La cosa che non mi trovo d'accordo è che, perché tanti come me hanno un lavoro dipendente, quindi un lavoro statale, quindi hanno lo stipendio incredibile, il caso non fossero morosi, e tanta gente invece evade tranquillamente queste tasse. Un abbraccio e buona giornata.
0: Salvatore, grazie di questo messaggio che apre poi tutto un altro scenario. Se volete, potete anche commentare quanto ci ha appena raccontato Salvatore. Ma quanto è piccola.

0: passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

Il pescatore di asterischi Samuele Bersani su Radio Kiss Kiss Italia. E oggi giornata un po' grigia, probabilmente stiamo entrando in autunno, che arriverà la prossima settimana. Intanto si fa un po' un bilancio dei danni che ha causato il caldo, e danni che si vedono soprattutto su alcuni prodotti, per esempio le melanzane, i peperoni, le carote, l'insalata. L'insalata è quasi scomparsa, alcuni tipi di insalate non ci sono, oppure sono dei ciuffetti. Non so se vi è capitato di vedere alcuni negozi o alcuni scaffali dei supermercati. Addirittura c'è qualche supermercato che ha affisso un cartello con un'informazione ai clienti, in cui si legge: a causa delle condizioni climatiche nelle zone di produzione, la disponibilità di alcuni prodotti ortofrutticoli potrebbe essere temporaneamente ridotta. Stiamo lavorando per garantirvi il miglior servizio possibile. Ci scusiamo per il disagio. Insomma, quello che poi è rimasto con prezzi che sono aumentati, e questo a proposito dei pomodori, 5 o 6 euro al chilo. Ma avete riscontrato anche voi questa

Marrakesh con Gue, questa è la loro nuova canzone che si intitola Casini. Siamo in chiusura di questa seconda ora di viaggio a bordo del treno delle 8, tra poco le ultime notizie. Ora Spirito nel buio, lui è Zucchero.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'Italia prepara un intervento nazionale per garantire il passaggio dei mercantili italiani nello stretto di Bab el-Mandeb senza attendere i tempi della missione europea Aspides. Il ministro della difesa Crosetto ha chiesto ai vertici militari un piano per consentire alle navi italiane di transitare in sicurezza. La fregata Bergamini si trova già a Djibouti. Sul fronte iraniano Donald Trump ha detto di essere davanti ad una decisione importante, a un momento cruciale. Martedì dovrebbe incontrare a New York i leader dei paesi del Golfo. Intanto i Pasdaran affermano di aver colpito nello stretto di Hormuz una petroliera battente bandiera del Togo, accusata di passaggio illegale. Benjamin Netanyahu, aprendo la campagna elettorale dell'Likud, ha dichiarato: dobbiamo abbattere il regime iraniano e distruggere completamente gli Hezbollah e Hamas. La Casa Bianca valuta accordi economici con la Russia anche prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui Washington considera la cooperazione economica uno degli strumenti possibili per far avanzare i negoziati con Mosca. In Russia intanto si vota per il rinnovo della Duma. Nelle prime edizioni legislative dall'inizio della guerra, Vladimir Putin ha inoltre disposto il passaggio sotto amministrazione temporanea degli asset russi di Nestlé e Auchan. Nuova tensione sul fianco orientale della NATO. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania e due Eurofighter italiani sono decollati nell'ambito della missione di difesa aerea dell'Alleanza. Da Oslo, Giorgia Meloni ha accusato Putin di cercare un'escalation con l'Europa per spostare l'attenzione dal campo di battaglia e ha detto che l'Europa non deve reagire, rilanciando la proposta di un inviato unico sull'Ucraina. Nel Salento due insegnanti sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamento ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. Secondo l'accusa, una docente avrebbe rivolto alla bambina rilievi umilianti sulle sue difficoltà di apprendimento, mentre l'altra avrebbe negato anche l'accesso al bagno e l'avrebbe filmata con il cellulare durante un momento di difficoltà. L'inchiesta è partita dalla denuncia dei genitori dopo che lo scorso giugno la studentessa era svenuta in classe ed era stata portata in ospedale. Nel Bresciano salgono a 114 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato scuole e nidi in Valtrompia, tra i contagiati anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini, tutti in condizioni stabili o in miglioramento. Gli esami effettuati sui piccoli pazienti hanno rilevato la presenza di salmonella. La TS di Brescia sta analizzando anche i pasti serviti il 10 e l'11 settembre per individuare l'origine del focolaio. A San Giovanni la Punta, nel Catanese, la polizia ha scoperto in un garage un laboratorio per la produzione di componenti delle cosiddette ghost guns, armi realizzate con stampanti 3D e prive di matricola. Arrestato un 27enne, sequestrati una stampante professionale, progetti digitali di armi, una pistola lanciarazzi, anche ketamina hashish, MDMA, marijuana e oltre 5.600 euro in contanti. Tre ospedali italiani entrano nelle prime 10 posizioni mondiali della classifica World's Best Specialized Hospital 2027 di Newsweek e Statista. Il Policlinico Gemelli di Roma è al terzo posto per ostetricia e ginecologia, il Bambin Gesù quarto per pediatria, l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano ottavo per neurologia. Sono complessivamente 42 strutture italiane presenti nelle 13 specialità considerate. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.

0: 40% in meno di insalata, pomodori, melanzane. Questo però a causa del clima che ha svuotato un po' i negozi, i supermercati. Insomma, ci sono delle difficoltà oggettive. Ascoltiamo una nostra ascoltatrice.
1: Ciao Ida, sono Bea. Sì, ho riscontrato anche io. A parte che i prezzi sono saliti alle stelle. E poi effettivamente io vado al supermercato, vado nei negozi, trovo scarsa verdura, insalata poca e brutta. In effetti sì. E quindi ti dirò, io che sono a dieta e che sto cercando di mangiare tanta verdura, sto andando in difficoltà, perché in effetti non trovo nulla, nemmeno l'insalata che mi piace tanto, quella croccante. Niente, lo sto riscontrando.
0: Ai ai ai ai ai, insomma è veramente un problema. Bisogna capire poi nelle prossime settimane che cosa accadrà. Ci sono alcuni luoghi, per esempio in Sardegna si è persa gran parte della prima coltivazione e le aziende hanno cominciato a ripiantare i carciofi. Come andrà? Speriamo bene. Così anche per cavolfiori, kiwi, pere, vedremo che cosa verrà fuori. Come abbiamo detto anche ieri, ma poi lo approfondiremo nei prossimi giorni, l'autunno e l'inverno saranno un po' più miti rispetto alle stagioni a cui siamo abituati.

0: Giovanotti.
1: La fantasia.
0: È la fantasia di penso positivo, dove c'è anche la matematica in queste ultime cose che ha citato Lorenzo Cherubini. E la matematica c'entra un po', anzi c'entra proprio con il thriller che abbiamo scelto oggi, La settima faccia del dado di Elena D'Agostino. Partiamo proprio da lei, è professore associato di scienze delle finanze all'Università di Messina e questo suo libro è proprio ambientato nel mondo accademico, quindi troviamo questi omicidi e queste scomparse che si snodano tra le aule universitarie, le ambizioni accademiche naturalmente che non mancano mai e poi dei segreti che sono destinati a venire fuori. Tutto parte quando c'è la scomparsa inspiegabile della professoressa matematica di matematica Lucia Correnti e quando poi sui gradini dello stesso Ateneo viene ritrovato il corpo di una studentessa alla quale il killer ha tagliato proprio i capelli, la lunga chioma bionda, e beh, da lì cominciano un po' le indagini che sono anche piuttosto inquietanti, perché la scomparsa e l'omicidio sono legate, c'è qualcosa, chi è questo serial killer, per quale motivo, e a questo punto vengono impiegate tutte le forze disponibili per fare luce sul caso, quindi ci sono misteri, colpi di scena, relazioni in continuo mutamento e c'è poi questa donna Rosa Angeli, che è una giovane docente arrivata da Londra proprio per cominciare a lavorare, doveva lavorare con Lucia Correnti che è scomparsa, che comincia a capire delle cose, ma lei stessa è al centro di un enigma. Quindi la storia è intrigante e soprattutto fa capire che spesso non è quello che noi vediamo la giusta interpretazione delle cose, proprio come la settima faccia del dado potrebbe essere quella. Il libro che vi regaliamo oggi, Elena D'Agostino, 081 770 3030. Potete cominciare a chiamarci, così vi regaleremo una copia di questo thriller. C'è Gianna Nannini con questa ballata molto dolce, Meraviglioso errore.

0: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Passata di pomodoro Valfrutta da 700 grammi a 79 centesimi. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
1: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
2: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: sento nella versione di Bob Sinclair.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Qui siamo di fronte ad un classico del 1971 affidato alla voce per antonomasia della musica italiana, scritto da Tony Renis con la musica di Alberto Testa. Grande, grande, grande, lei è Mina.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Tra poco vi regaleremo la settima faccia del dado di Elena D'Agostino. Continuate a chiamarci allo 081 770 3030.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Occhi lucidi, ultimo, uno dei protagonisti dell'estate live 2026. E torniamo in libreria con Elena D'Agostino, la settima faccia del dado. Laura, buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Buongiorno a te, cosa stai facendo di bello?
1: Adesso sto preparando il rustico per questa sera.
0: Il rustico?
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Ricotta e spinaci.
0: Ricotta e spinaci. Per questa sera per cena o una serata
1: particolare? Per cena. No, per cena.
0: Per cena, che buono. E lo prepari a quest'ora perché hai da fare o perché poi viene meglio?
1: Perché nel pomeriggio poi lavoro.
0: Ah, vabbè. Quindi le solite organizzazioni che dobbiamo trovare ogni volta, o no, Laura?
1: Eh sì.
0: Che lavoro fai?
1: Assisto una signora, anziana.
0: Ah, quindi sei impegnata un bel po' di forza mentale, no? Quando si fanno queste cose.
1: Abbastanza, sì, abbastanza.
0: Allora.
1: Ci siamo alle psicologi.
0: Brava, sì. Laura, intanto noi ti regaliamo questo thriller, insomma, ti potrà sicuramente accompagnare nelle prossime settimane un po' autunnali, almeno ci auguriamo che sia così, o no?
1: Sì, certo, grazie mille.
0: Ma a te, cara, mi hai fatto venire proprio, come l'hai preparato questo rustico intanto?
1: Allora, faccio bollire gli spinaci, mm-hmm. E dopodiché, diciamo, una ciotola amalgamo tutto il companatico, quindi la ricotta, gli spinaci, formaggio, sale, pepe.
0: Anche le uova?
1: Giusto uno, non
0: okay,
1: di più.
0: Ok,
1: giusto uno, perché poi diciamo sul rustico poi metto solamente il tuorlo, quindi per farlo uscire un po' dorato.
0: E la sfoglia che cos'è? Brisè? Che cosa fai? Dove lo metti?
1: No, solitamente prendo la pasta brisè, perché okay. Comunque non esce molto molto gonfia. Poi ho i figli, quindi bisogna accontentare.
0: E allora, cara Laura, con questo languorino, grazie di essere stata con
1: noi.
0: Buona giornata a te. Ciao Laura, ciao. Vabbè, abbiamo fatto questo passaggio così gastronomico perché abbiamo fame. Adesso, Gianni, si sente, immaginiamo il profumino. Con i libri ci ritroveremo domani.

diretta ed è Mischil con La Testa Gira e mancano 4 minuti alle 10. Gianni Salentino, perché mi stai guardando? Cosa stai pensando? Vuoi continuare il viaggio? Beh, noi ci salutiamo come sempre, grazie per essere stati a bordo oggi. Domani giornata particolare di festa per Napoli con San Gennaro, noi ci siamo, saremo qui e seguiremo il miracolo previsto per domani. Baci!

Eccoci, eccoci amiche amici, ma buongiorno. Sì, siamo noi quelli di Made in Italy su questa radio. E basta con questi condizionatori, non appena sono entrato qui dentro un freddo che c'è circolavano pinguini, ma basta con questi condizionatori, ormai non fa più caldo come due settimane fa, allora basta con questi. Anche voi avete già litigato per il condizionatore ancora acceso nell'ufficio o a casa vostra? No, ditemelo. Intanto benvenuti, iniziamo subito con Francesco De Gregori.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente, prima Adelante Adelante di Francesco De Gregori, con queste due belle canzoni iniziamo Made in Italy di questa giornata. Benvenuti ancora 347 49 00 29, fateci un po' di compagnia. Già vedo alcune amiche e alcuni amici che ci stanno scrivendo solo per dirci buon venerdì, perché oggi è venerdì 18 di settembre. Con Gianni Sorrentino in regia, io sono Pino Belmonte e stiamo insieme fino all'ora di pranzo, anche commentando queste notizie che già una mi piace commentarla con voi, perché lo sappiamo tutti che i bambini interagiscono da un po' di tempo, da quando c'è la tecnologia, con queste tecnologie sempre più sofisticate, create per tutti quanti noi, ma non sono state pensate per i bambini. E di questa cosa se ne è accorta anche Ursula von der Leyen. Cioè, stiamo parlando della Commissione Europea. La Commissione Europea a questo punto che cosa vuole fare per arginare questo fenomeno troppo invasivo per i nostri bambini? Vuole vietare l'accesso autonomo ai social, in particolare ai minori di 13 anni, e adottando un approccio graduale, con un po' di pazienza graduale a seconda dell'età del minore, a questi nuovi strumenti. E quindi nascono delle linee guida che partono direttamente da Strasburgo e arriveranno in tutti i paesi del vecchio continente. Fino ai 15 anni, linee guida da seguire soprattutto sotto controllo dei genitori, e perché no, anche i fornitori di questi servizi devono controllare se i bambini o comunque chi ha un account ha meno di 13 anni o meno. Cosa ne pensate? È violazione della privacy o comunque della libertà, come dice qualcuno, oppure siete d'accordo? 347 49 00 29.

Fantasie, bella canzone di Tropico con Cesare Cremonini a Made in Italy. Stiamo parlando anche di vietare l'accesso ai social ai bambini di 13 anni. Voi cosa ne pensate?

Sau Rangei, Flamenco Paranoia, prima Luciano Ligabue con Lucid America. E noi siamo quelli di Made in Italy, stamattina stiamo riportando un'allerta, un allarme lanciato direttamente dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sul pericolo digitale che incombe sui nostri bambini, perché stiamo parlando loro, e la Ursula in particolare, la Commissione Europea vuole vietare l'accesso autonomo ai social ai minori di 13 anni, perché sono troppo invasivi, pericolosi per la salute mentale di questi bambini, possono provocare privazione del sonno, depressione, ansia, eccetera, eccetera, eccetera. E questa è la base di partenza di questa notizia, ma chiaramente arrivano anche commenti non solo positivi ma anche negativi, perché qualcuno sta pensando a una violazione della privacy. Si va dalla violazione della privacy alla limitazione della libertà personale. Dovessero entrare in vigore queste linee di guida per vietare l'accesso ai social ai minori di 13 anni. Io sto leggendo un po' di vostri WhatsApp arrivati su questo argomento al 347 49 00 29, e nella stragrande maggioranza dei casi siete favorevoli, ma un vostro pensiero lo aspetto ancora. You know.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: Giorgia, la Giorgia, la sua meravigliosa voce con La cura per me.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Era l'anno 1980, metà di quel 1980, da Atlanta, dalla città di Atlanta, cominciavano le trasmissioni della CNN, la televisione All News, che cambierà il modo di fare giornalismo televisivo negli anni a venire. Di quell'anno, l'80, ascoltiamo invece Gianni Togni. Luna!

Bella, Merck & Cremon per il featuring di Serena Brancale con The Colors, Partenope. La nostra amica Maria, a proposito del condizionatore, dice: nelle nostre parti ce n'è ancora bisogno del condizionatore. Manda la foto di 40 gradi centigradi. Maria, dove ti trovi? Fammi capire dove si trova questo.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

Sono Mazzotti e Max Pezzali, come nei film, il titolo di questa canzone, non proprio come nei film, nella vita reale abbiamo scoperto che c'è questo allarme che arriva dalla Commissione Europea, in particolare Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, vuole vietare l'uso dei social ai bambini di 13 anni e qualcuno dice è una violazione, anzi una privazione della libertà personale. Vediamo un po' voi cosa ne pensate con i vostri WhatsApp. Dico subito che nella stramaggioranza dei casi avete risposto sono assolutamente d'accordo, anche il nostro amico Carlo che dice abbiamo vietato i social, l'uso del telefonino ai nostri figli fino all'età dei 12 anni, poi è arrivato il regalo dei nonni, perché a volte diamo per scontato che questo strumento può essere anche un regalo per i nostri figli. Maria che dice trovo giusto, però anche i genitori non devono portare il telefonino a tavola e rispettare le regole, anche questo è giusto. Poi ancora leggo il WhatsApp della nostra amica Anna che dice i social rovinano tutti, tanti, non solo i ragazzi di 13 anni, e poi cita un fatto di cronaca di due ragazzi che si sono conosciuti attraverso i social e la storia è finita in tragedia. Continuate a scriverci, c'è Biagio.

Ultimamente è difficile stare fermi ascoltando questa canzone di Anna, Made in Italy. Ancora grazie per i vostri WhatsApp e la vostra compagnia, amici. Scriveteci 347 49 00 29. Noi ci stiamo avviando verso l'appuntamento.

0: e dal punto di vista meteorologico molte piogge al nord, ma da noi al sud lo sapremo tra poco, perché arriva a Trebi Meteo giusto il tempo di Gigi D'Alessio.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Vanessa Minotti di 3D Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati al sud con qualche annuvolamento di passaggio. Non si esclude nel pomeriggio anche qualche rovescio sull'Appennino meridionale e localmente anche sulla bassa Puglia. Temperature massime intorno ai 27-28 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di 3D Meteo.

questa è l'ultima di ultimo, l'ultima canzone di ultimo, si chiama Tutto prima che Negramaro con Mentre tutto scorre. Arriviamo noi di Made in Italy nella seconda ora di questa giornata con Pino Belmonte al microfono. Sono io, c'è Gianni Sorrentino che vi sta salutando dalla regia. Stiamo insieme, facciamoci un po' di compagnia fino all'ora di pranzo. Ma che cosa abbiamo da fare? Magari ditecelo, che cosa state facendo con un WhatsApp. Intanto si ritorna a parlare di questa benedetta, maledetta intelligenza artificiale. Già sono stati lanciati migliaia di allarmi sulla pericolosità di questo nuovo strumento digitale, addirittura ricercatori della celebre azienda Anthropic che si sono licenziati perché hanno detto chiaro e tondo: noi stiamo sviluppando qualcosa che ci annienterà nei prossimi 10-15 anni. E vabbè, come se non bastasse a tutte queste paure, dobbiamo aggiungere anche Nostradamus. Ma secondo voi non arrivava Nostradamus, il famoso astrologo francese Nostradamus, con le sue quartine a rincarare la dose, a metterci, come si dice, il carico da 10 quando si gioca da 20, 9, un carico importante. Vabbè, una quartina, la quartina 31 della Centuria quarta, sì esattamente, cita testualmente: la luna nel pieno della notte sopra l'alta montagna, il nuovo saggio con un cervello solitario la vede, dai suoi discepoli invitato a essere immortale, occhi a sud, mani in grebbo, corpi nel fuoco. Voi ci sentite qualche cosa di inquietante rispetto all'intelligenza artificiale? Eppure quelli che lo conoscono sicuramente meglio di noi, Nostradamus, hanno detto che, cita testualmente, le nuove tecnologie, il cervello solitario e immortale, è appunto l'intelligenza artificiale che ci porterà verso la rovina. Ma questi signori, voglio capire, la mattina con cosa fanno colazione?

0: piano per questa sotto di te.
1: Tananai su Radio Kiss Italia, stiamo parlando di giovani e compare in regia Walter Gentile. È un caso? È un complotto? Che cos'è? È che ha sentito il richiamo di questo studio un po' triste, c'è da dire. Spazio alla musica, va Cerron.

Los Angeles su Radio Kiss Italia, la voce di Blanco, anche lui un giovanissimo, anche lui avrà i suoi sogni, i suoi progetti, la musica prima di ogni cosa. Dicevamo, ragazzi, che secondo il laboratorio adolescenza e l'istituto di ricerca della Società Italiana di Pediatria hanno perso un po' di punti di riferimento, vogliono diventare influencer, questo è quello che emerge rispetto alle loro aspettative lavorative. Altro dato riguarda le paure che hanno i ragazzi di oggi. Crescono le paure legate alla guerra, ad un conflitto che possa riguardare il nostro continente, ma anche il degrado ambientale e i cambiamenti climatici sono tra le cose che vengono menzionate dai ragazzi coinvolti in questo studio. C'è un'amica che ci ha inviato un messaggio, dice: non si educa con le punizioni o con la violenza, si educa con il rinforzo positivo. Assolutamente d'accordo, è tutto un problema educativo, non so se forse avevi inteso il contrario, non si parla di punizioni, si parla anche di esempi, di avere dei genitori e dei nonni che riescano a farti capire, a darti una direzione. Il problema forse è quando anche un genitore ha perso la sua direzione, ecco. Nella

0: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato Dolce Riserva Ferrarini, al taglio, a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita di Campania e Calabria.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza.
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
5: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
8: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Andiamo al 1983 con Riccardo Cocciante. Di quell'anno il suo album probabilmente più importante, la canzone che ascoltiamo è la title track. Il riscontro si ebbe non soltanto in Italia ma anche in Francia, Canada, Spagna, Argentina. Parliamo di sincerità.

0: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza. Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa!
8: Che Festa!
7: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

tuo sole su Radio Kiss Kiss Italia. Benvenuti a tutti voi. Dunque, come sempre, il nostro numero per voi, il 347 49 00 29. Ma voi lo sapete già, perché sono arrivati da subito i vostri saluti. Benvenuto a Tobia, ad Aldo, a Maria Carla, benvenuta anche a te, Antonia. Dunque, c'è un messaggio di un altro amico. Non riesco. Nino dalla provincia di Bari, che a proposito dei giovani di oggi, di quanto ambiscano a diventare influencer, di quanto abbiano, non vogliono più fare i calciatori, vogliono fare gli influencer, ambiscono a questo tipo di hanno questo tipo di prospettiva. Dicevamo, il problema è sicuramente educativo, e a proposito di educazione, lui dice: io sono cresciuto a Pane e Pino Mango, il cantante, l'artista che molto spesso con gran piacere riascoltiamo. Dice: ascolto le canzoni di Pino Mango ogni giorno perché servono a farmi stare bene, mi hanno anche, capisco bene, educato un po' alla vita. Estendendo un po' il concetto che dice lui, che dice Nino, la musica, la cultura, l'arte, la bellezza, sono queste le cose che educano alla vita. Quindi ecco, da qualche parte si potrebbe, si può ancora ripartire, ma la risposta è sempre la stessa: dobbiamo farlo noi adulti prima di tutto. Pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss Italia.

non lo so, lo stato di decomposizione che avanza. Volevo salutare Maria Clara, non Maria Carla. Qua non ti puoi distrarre un attimo, amico mio, che subito i nostri ascoltatori sono super vigili e super in ascolto. Ti abbraccio forte, forte, forte. Dunque, la nostra pausa pranzo che procede molto rilassata. Il miraggio è quello del fine settimana. Ah no, siamo a venerdì.

Fabri Fibra, Antidroga su Radio Kiss Kiss Italia, 14:09, benvenuti, buon venerdì. Il venerdì per gli amanti della musica e del mondo della radio è anche il giorno in cui vengono sfornati un po' di singoli nuovi da parte degli artisti, e c'era moltissima attesa per la nuova uscita di Cesare Cremonini, che si chiama Paparazzi, e tra un attimo l'ascoltiamo, e che anticipa l'album che arriverà più in là, arriverà verso ottobre, il 23 ottobre. Ecco, già dal nome dell'album Amateur lui dichiara di voler tornare un po' alle origini, a sentirsi un dilettante. Devo dire, avendolo già ascoltato una prima volta, è una canzone, un singolo che non ti aspetti da Cesare Cremonini, perché c'è sempre la sua ricerca musicale molto importante e graffiante, ma il testo è più spensierato, più leggero, come agli esordi di Luna Pop. In termini testuali mi ha richiamato molto quell'immaginario. Tra l'altro questa Paparazzi viene insomma dalla figura storica del paparazzo, che è un riferimento molto elevato, è un riferimento cinematografico, perché viene fuori dal film La dolce vita di Federico Fellini del 1960, dove c'era proprio quest'uomo che andava a fotografare le persone famose, e all'interno del film quest'uomo si chiamava Coriolano Paparazzo. Da lì, dal personaggio cinematografico, è venuto fuori un mestiere, che è quello che svolgono i paparazzi.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini, la sua novità su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana Paparazzi, scritta a quattro mani con Davide Petrella in alto, in arte, scusatemi, tropico. Ma era un attimo così, lasciata coinvolgere dal bandolero stanco che intanto sta arrivando di Roberto.

Su Radio Kiss Italia, il 1997, l'anno di questa canzone ritrovata nella nostra pausa pranzo. Un abbraccio agli amici che ci scrivono. Buon pomeriggio Roberto, benvenuto. C'è da fare un augurio. Marianna ci dice: mamma Marianna, potete fare gli auguri a mia figlia Arianna per il suo onomastico? Tanti auguri di cuore da parte della squadra di Radio Kiss Italia. Arianna è in ascolto, speriamo tanto di sì, e a tutte le Arianna che in questo momento sono connesse. A proposito di auguri, vi ricordiamo che come sempre Radio Kiss Italia vi dà la possibilità di fare una bella dedica alla radio, una sorpresa, e quindi che ci sia un motivo, una ragione, un'occasione o no, noi siamo pronti. Sergio D'Amelia è pronto a raccogliere le vostre richieste, il nostro uomo dalle mille risorse. Scriveteci quindi al nostro numero, il 347 49 00 029. Abbiamo bisogno di conoscere il nome e il numero di telefono della persona che volete sorprendere, qual è il messaggio da consegnare, che cos'è che avete da dire di così importante, qual è una canzone della musica italiana che vi va di dedicare. Titolo della canzone, nome dell'artista, chiameremo poi intorno alle 14:40 per la consegna. Vi aspettiamo per oggi e per i prossimi giorni. 347 49 00 29.

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Passata di pomodoro Valfrutta da 700 grammi a 79 centesimi. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
6: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
7: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
8: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.

Di Martino su Radio Kiss Kiss Italia, musica leggerissima. Buon pomeriggio a Maria e benvenuta in pausa pranzo. Sentiamo un certo eco, sarà mai la voce di John Tile.

0: Ecco, era gentile.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 60 anni di musica per loro, una carriera incredibile ed un nome che viene proprio da quel famoso Winnie the Pooh che noi conosciamo, dal bambolotto, insomma. E i Pooh lo scelsero proprio con questa idea di avere, tra l'altro, un nome anche internazionale. Li riascoltiamo, va.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Controvento su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buon pomeriggio e benvenuti a tutti voi. Ciao Mariangela, pronto? Ci sei?
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao, benvenuta, piacere di conoscerti. Dove stiamo chiamando? Di dove sei?
1: Irpinia,
0: che meraviglia! Adesso farà un po' fresco, ma si starà. Quanti gradi ci sono?
1: Ancora bene.
0: Si starà benissimo. Che zona poi dell'Irpinia, perdonami?
1: Ariano Irpino,
0: conosciamo. Dunque, che fai di bello in questo momento?
1: Questo momento mi sto appunto godendo gli ultimi raggi di sole prima che si scateni una tempesta.
0: Sai che qui ha piovuto a Napoli, quindi abbiamo già dato noi per oggi.
1: E allora aspetto la mia.
0: Sì, mi sa che sta scendendo. Mariangela, secondo te chi è che ti vuole fare una sorpresa alla radio?
1: Non ne ho idea e la cosa mi fa molto sorridere, per cui dopo cercherò di indagare.
0: Ok, ti leggo il messaggio che è arrivato per te, che viene dalla canzone che poi ascolteremo di Tommaso Paradiso. Il testo, insomma, il messaggio dice questo: ho sbagliato tutto di nuovo, ma non immagini come ti penso tutte le notti. La canzone è appunto Tutte le notti. Tu sai chi è che ti manda questo messaggio?
1: No, ribadisco di non avere alcuna idea, però poi indago, cerco insomma di reperire le giuste informazioni.
0: Ascolta, io ho un nome, se vuoi scegli tu, se vuoi lo dico, se vuoi non lo dico.
1: Credo mi basti l'iniziale.
0: Ok, è la M. tesoro, lo so che tu dici non posso, però ci puoi dire qualcosa, di che si tratta? Una storia, c'è stato un amore, una situazione?
1: No, una vecchia amicizia,
0: Una vecchia amicizia, bene, che però con questo messaggio ti dimostra che vorrebbe comunque riallacciare i rapporti. Voi non vi sentite proprio?
1: No, l'ho sentito, questa persona l'ho sentita un po' di tempo fa.
0: Okay.
1: Ma in amicizia, ribadisco.
0: Sì, mi è chiaro. Mariangela, questo è un messaggio, sarai tu a decidere cosa fare, se scrivergli, lui sicuramente sta ascoltando, gli vuoi dire qualcosa?
1: No, credo gli bastino le mie risate.
0: Ah, vabbè. Tesoro, ti abbraccio, ti mando un saluto forte forte.
1: Grazie.
0: Ciao. E
1: ciao.
0: Buona giornata, è stato davvero
1: grazie
0: un piacere.
1: Anche a voi.
0: Ciao, ciao. Non si capisce mai niente, la vita è tutto un mistero, amico.

0: un cantante di blues, ricordiamolo sempre, questa è stata la prima canzone che abbiamo trasmesso quando siamo partiti con la pausa pranzo 7 anni fa insieme, quindi siamo molto legati a questo pezzo di Pino Daniele ritrovato nel nostro pomeriggio insieme. Benvenuti, siete su Radio Kiss Kiss Italia, ciao Margot, ti vogliamo bene assai assai. Alfa in arrivo con Il Filo Rosso.
1: Dimmi perché.

fa il filo rosso su Radio Kiss Kiss Italia. Momento dei saluti, ci ritroviamo domani a partire dalle 13 con la nostra pausa pranzo. Intanto Maria Silvia Malbone per le prossime tre ore. Prima ancora l'informazione di 3B Meteo. Sergio D'Amelia in regia, un piacere, un onore davvero incredibile lavorare con il nostro programmatore musicale. Bene, ma baci baci da Sralotta, domani. Parlano di me.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Amici di radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travi Meteo. Tendenza per la giornata di sabato con variabilità sulle nostre regioni del sud per la presenza di un blando minimo di bassa pressione. Situazione di variabilità quindi tra sole ma anche annuvolamenti minacciosi e specie durante il pomeriggio, qualche rovescio temporale a macchia di leopardo, più probabile lungo le aree appenniniche. Nel corso di domenica generale stabilità, ancora dei temporali sulla Calabria, sulla Sicilia centro-orientale, trove più sole anche sulla Campania, con clima estivo, massime prossime 30 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travi Meteo.

0: Italia sì, Italia no, con Maria Silvia Malvone.
1: È già volata via la terza settimana dalla ripartenza, dall'inizio di questa nuova stagione di Italia sì, Italia no, nuova stagione anche per la pausa pranzo della nostra Sara Lotta, che salutiamo e ringraziamo a questo punto, mi accodo dicendo è un onore anche per me avere in regia il nostro programmatore musicale Sergio D'Amelia. Benvenuti a tutti con la musica italiana scelta proprio da lui, cioè Malika Ayane, senza fare sul serio.

Puff Parlare d'Amore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ben trovati, buon quasi weekend da Maria Silvia Malbone, dal nostro Sergio D'Amelia alla parte tecnica. Parliamo di preferenze femminili in quanto a estetica maschile. Secondo la scienza, gli uomini, i superuomini, anzi quelli da poster, sono stati sorpassati da uomini tra virgolette normali, con una percentuale di grasso corporeo tra il 13 e il 14%, quindi altro che addominali a tartaruga. Sembra che l'attrazione si trovi

ha coinvolto partecipanti da più continenti che hanno valutato corpi maschili senza volto né contesto, quindi nessun trucco, nessuna altezza da valutare, soltanto composizione corporea. Quindi le preferenze sono ricadute tutte sui fisici equilibrati, quindi parliamo di fisici tonici ma non diciamo esasperati, quelli là proprio le statue, quelle viventi. Quindi il nostro cervello non cerca la scultura vivente ma l'organismo diciamo che funziona. Quindi facciamo un esempio: troppo magro sembra malnutrito, troppo grasso arrivederci metabolismo, quindi una via di mezzo anche in questo caso. E mentre i social ci bombardano di immagini di corpi scolpiti, l'utente medio è lontano anni luce da quei livelli e piace alle donne. Quindi un corpo sano è meglio di un corpo perfetto, questo è il risultato di questo studio scientifico. Adesso c'è Gali, questa è la sua Niente Panico.

Niente Panico su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Jovanotti che ha concluso il suo Jova Summer Party al Circo Massimo di Roma, e c'è stata anche una sorpresa durante la seconda e ultima serata, perché il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è salito sul palco insieme a Jovanotti e ha suonato la chitarra in una versione speciale di Samba della Rosa, trasformata per l'occasione nella Samba di Roma. Jovanotti lo ascoltiamo con una canzone del 1997, si intitola Bella.

0: Giovanotti, bella su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. E nel 1997 Giovanotti conosceva già la sua attuale compagna Francesca, nonché mamma di sua figlia Teresa, e lui è ancora innamoratissimo di lei. Mi sembra di averlo già detto, no? Che ho partecipato, sono andata ad assistere al concerto che si è tenuto a Napoli e lui le ha fatto una dedica meravigliosa, che dice vabbè, dopo di questo praticamente non c'è nulla. Tanta stima, assolutamente nessuna invidia. E proprio sempre parlando della chiusura del tour del Giova Summer Party, c'è stato un altro momento molto bello, ed è stato un momento romantico, perché Giovanotti ha abbracciato e baciato Francesca, sua compagna da tantissimo tempo, mentre le dedicava la canzone A te, che scrisse per lei, così come tante altre, anche Chiaro di Luna, insomma le prime che mi vengono in mente. Ritorniamo alla musica scelta per noi, c'è la novità di Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.
1: Con

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Signora, prende anche le olive?
9: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Ernia Berlino.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone che racconta la fine di un amore, il momento in cui la donna decide di andarsene prendendo il treno delle 7:40, che è anche il titolo della canzone stessa. L'uomo rimasto solo capisce improvvisamente di non poter fare a meno di lei, e da qui la corsa disperata per precederla e fermarla.

ho paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te. Di te, di te, di te, di te.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le Maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

Piero Pelù e Lit Fiba su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Prendimi così in questo pomeriggio insieme. Parliamo del fubbing. Cioè, che cos'è? Ma ormai ogni cosa dovete per forza indicarla con un termine straniero. Vabbè, però è la letteratura scientifica internazionale o la psicologia poi assegnano questi termini. Cosa significa? Guardare il telefono mentre l'altro parla, che è associato, pensate un po', a solitudine romantica e minore autostima. Quindi uno studio che è stato pubblicato proprio a settembre di quest'anno ha coinvolto migliaia di giovani adulti in età compresa tra i 18 e i 35 anni impegnati in una relazione. Il 38% dichiarava di controllare il telefono durante conversazioni faccia a faccia con il partner, quindi una maggiore esposizione al partner fubbing era associata a una minore autostima e a una maggiore solitudine romantica, che statisticamente andavano in qualche modo a minare il rapporto. Questo studio molto trasversale basato su questionari non dimostra che il telefono causi solitudine, bassa autostima o minore benessere, ma può essere una conseguenza di tutto questo. Quindi poi in coppia bisognerebbe farsi qualche domandina se succede spesso. Ritorniamo alla musica, ci sono Cioffi e Marlucas con Sola, ti amo.

Bellissimo testo da inizio anni 90, Lucio Dalla, liberi in questo pomeriggio insieme. È un pomeriggio anche di novità. Arriva Gianna Nannini con Meraviglioso errore. Intanto, se vi va, scriveteci anche, insomma, fatevi sentire, palesatevi al 347 49 00 29.

mai. Anitta Paloma su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sono le 15:58, ci abbiamo verso la fine di questa prima parte di Italia Sì, Italia No. Saluto la nostra Francesca, come sempre all'ascolto, e anche il nostro Roberto. A tra pochissimo, dopo i Coma Cose.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

quanti innamorati starà facendo sognare questa novità di Julie Bresch, Serenamente, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, serenamente, sereni, come siamo qui tutti i pomeriggi, in leggerezza, in pace, sensazione che ci crea la musica italiana. Ben trovati da Maria Silvia Malbone, Walter Gentile alla parte tecnica. Ogni giorno celebriamo le novità, ma anche i pilastri della musica italiana. A proposito di celebrazioni, Milano continua a celebrare l'indimenticabile Ornella Vanoni e lo fa con un nuovo e straordinario tributo artistico che si inserisce nel cuore pulsante della città. Parliamo di un murale che è stato dedicato a lei, inaugurato in occasione della Milano Beauty Week, e si trova sulla parete dell'edificio situato in via Melchiorre Gioia 1, a pochi passi da piazza Gae Aulenti, quindi una zona molto frequentata di Milano. Un'opera che ha anche un titolo, si chiama Flashback, è firmata dal celebre artista concettuale statunitense Hank Willis Thomas ed è promossa da un noto marchio di bellezza. Si tratta di un vero e proprio murale a doppia facciata che si estende per oltre, pensate un po', quindi è grandissimo, 850 metri quadrati e rimarrà visibile fino ad agosto 2027. Quindi un'installazione che unisce un po' chiaramente i linguaggi di quelle dei brand e delle belle arti e mostra sulla facciata il ritratto della cantante milanese. Ornella deve essere sempre celebrata, una grande artista ma anche un grandissimo personaggio, una grande donna. Arriva una sua collega però in questo pomeriggio su Radio Kiss Kiss Italia, c'è Loredana Bertè.

Loredana Bertè Pazza su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Andiamo indietro nel tempo, siamo all'inizio anni 90, 1991 per l'esattezza. Ci sono gli Stadio, generazione di fenomeni.

Pizzi e Nino D'Angelo, e anche Arisa naturalmente, la costiera amalfitana su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ticket sanitari, naturalmente in questo caso parliamo di sanità pubblica, cambiano le tariffe, tutto questo accadrà dal 21 settembre con un aumento preciso del 5,8%, con parliamo di circa 600 prestazioni, però ci sono delle esclusioni, ci sono delle prestazioni che non sono rimborsabili.

bambini non appartengono alla sanità pubblica. Qualcuna è curiosa, parliamo della circoncisione rituale maschile, pur essendo una pratica molto vabbè, Walter mi ha fatto ok, ha aperto praticamente un mondo. È una pratica molto diffusa per motivi, ma non soltanto religiosi o culturali, e attenzione, è totalmente esclusa dai LEA quando non ha un riscontro di necessità strettamente terapeutica. Poi, cosa non è compreso? Quali sono le prestazioni non appartenenti alla sanità pubblica? Le medicine non convenzionali, quindi in questo caso parliamo di agopuntura, omeopatia, osteopatia e chiropratica, che non sono rimborsate dal nostro sistema, certificati sportivi non agonistici o per usi assicurativi privati, ma anche la chirurgia estetica pura, quindi parliamo di interventi naturalmente non motivati da patologie o ricostruzioni funzionali, e infine l'odontoiatria avanzata, quindi cure ortodontiche e impianti non rientrano nei target pubblici, e sappiamo quanto costa ogni volta che ci succede qualcosa ai denti. Speriamo che almeno questo cambi prima o poi. Annalisa e Federico Rossi, questa è Movimento Lento.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.
6: Autoscala guida il tuo futuro.
7: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
8: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
9: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
10: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Marrakesh, gli sbandati hanno perso.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Dal 2002 è un capolavoro di Mango in cui si sente tutto il senso di vuoto che si prova quando ci si allontana, una profonda riflessione sulla distanza d'amore, sulla separazione e sulla difficoltà di lasciare andare una persona cara, la rondine, la metafora della persona amata che vola via.

Francesco Gabbani, attualmente impegnato come giudice nella nuova edizione di X Factor, lascia spazio a Noemi. Questa è Bagnati dal Sole.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Dubudubà di Adriano Celentano, anche se il Dubudubà è riconducibile a Lucio Dalla, no? Quel modo di canticchiare su un motivetto con parole, insomma, un po' messe a caso, specchi riflessi dal 1995 su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. E visto in questa terza ed ultima parte abbiamo parlato di prestazioni sanitarie che aumenteranno, prestazioni che non rientrano nella sanità pubblica, diamo un'altra notizia, anche perché arriveranno le prime influenze. Noi a settembre, io e Walter Gentile abbiamo una cosa in comune, che non è l'età, perché è completamente diversa. Ci arriva la sinusite a settembre, cioè appena arriva settembre siamo lì a combattere contro la sinusite. Parliamo invece di influenza, perché la campagna di vaccinazione contro l'influenza è alle porte, dovrebbe aprirsi ai primi di ottobre, e mercoledì l'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera a nuovi vaccini. Si tratta di 9 prodotti aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che circoleranno nella prossima stagione. Allora, la gran parte si somministra, questo come da tradizione, per iniezione, ma anche quest'anno è confermata la formulazione in spray nasale per i bambini a partire dai 2 anni e per gli adolescenti fino a 18 anni. La vaccinazione è raccomandata, naturalmente è offerta gratuitamente a una larga fetta della popolazione, quindi se ci rientrate sapete se per voi il vaccino è gratuito oppure no. Tra poco c'è Alessio Falanga a chiudere la settimana dei programmi feriali di Italia Sì, Italia No, di Radio Kiss Kiss Italia, quindi vi riporterà a casa con Ma il cielo è sempre più blu. Adesso Gaia, questa è la sua Bossa Nostra.

Gaia, bossa nostra su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 15 alle 18, come sempre con Italia sì, Italia no. Grazie a Walter Gentile alla parte tecnica, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questa settimana con me. Tanti baci da Maria Silvia, buon weekend, ciao.

0: Ultime notizie.
1: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'attacco in una base saudita nel quale è stato danneggiato un caccia italiano, l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas ha definito intollerabili gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Compromettono l'economia globale, ha detto, aggiungendo che l'Europa sta contribuendo a proteggere il traffico marittimo nel Mar Rosso e che, data l'aggravarsi della situazione di sicurezza, l'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta delle proprie navi. Mosca si deve difendere dalla guerra ibrida scatenata dall'Europa occidentale, che non ha rinunciato al suo sogno di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. È in questo clima d'assedio paventato dal ministro degli esteri Lavrov che la Russia si appresta ad andare alle urne da oggi a domenica per il primo rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento. Vi sono pochi dubbi sulla vittoria del partito di Vladimir Putin, Russia Unita, ma le autorità non hanno comunque voluto correre rischi, escludendo dalla competizione le voci contrarie alla guerra. Intanto il presidente francese Macron, oggi all'Eliseo, ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici militari e dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha dichiarato. Serve un piano di protezione delle nostre infrastrutture critiche. La cronaca ha paura questa mattina in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente tredicenne ha aggredito una professoressa dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante, la ferita con un coltello. Il ragazzo aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. Ha un disturbo psichiatrico ma è capace di intendere e volere. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali di Salim El-Khoudry, il 31enne accusato di strage che il 16 maggio con la sua auto si è scagliato contro la folla in centro a Modena, ferendo 8 persone e uccidendone una. Gli esiti saranno condivisi con i consulenti delle parti. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre. Rinviati a giudizio dal gruppo di Roma i due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di una paziente che avevano sottoposto a una plastica parziale al naso. La 22enne morì nel loro studio durante l'intervento, processo fissato per il 9 marzo. Lo sport, la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulle presunte interferenze nella sala VAR durante alcune partite tra il 2024 e il 2025. La richiesta riguarda l'ex designatore Gianluca Rocchi e l'ex supervisore Andrea Gervasoni, indagati per concorso in frode sportiva. Secondo i PM, dagli atti non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo necessario a ipotizzare un'alterazione dei risultati. La decisione spetterà ora al giudice. Contro il calcio giocato si apre stasera la quinta giornata di Serie A con il primo anticipo Monza-Sassuolo. Fischio d'inizio alle 20:45. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: nuovo venerdì sera insieme. Come sempre grazie alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici, amiche, buonasera a tutti. Sempre qui tutti insieme per rendere il cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo venerdì 18 settembre. Buonasera ad Alessio Falanga. Resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Walter Gentile. Ci sono anche i Tiro Mancino. Piccoli miracoli.

Parlar d'amore Saif su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia un nuovo venerdì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu con me, Alessio Falanga, Walter Gentile in regia. Ecco, è una battaglia continua quello di sentirsi sempre giovani, però c'è un qualcosa che mi sta facendo riflettere, perché è stato effettuato questo sondaggio su una forbice molto ampia di persone, quindi di ragazzi tra i 25 anni fino ai 35, fino ad arrivare agli over 65. E questa cosa è veramente paradossale, perché a quanto pare quello che emerge da questo sondaggio è che le persone più sono grandi e più in percentuale si percepiscono più giovane. Pensate che il 26% delle persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni comincia già a farsi domande: ma non è che sto invecchiando? Ma non è che è così? Ma non è che è così? È una cosa grave. Walter, anche tu no? Vabbè, Walter, tu no, tu sei troppo giovane, hai anche meno di 25 anni, questa cosa non la voglio sentire da te. Mentre invece gli over 65, per una percentuale di 62%, attenzione, dichiara di sentirsi più giovane rispetto alla sua carta d'identità. Ecco perché io ho bisogno del vostro aiuto. Non fare così, va, che tu a 21 anni, 21, tra poco 22, giusto? Dico bene, ti senti già vecchio e forse lo sei anche, un po' sì, però ho bisogno del vostro aiuto. Secondo voi, questa è una bella curiosità, qual è il segreto per sentirsi sempre giovani? Ecco, cosa bisogna fare e soprattutto cosa bisogna pensare per sentirsi sempre giovani? 347 49 00 29 per dircelo, c'è Fulminacci, Maledetto Me.

0: Pinguini tattici nucleari con sorry scusa, lo sento, non c'è niente da fare, possiamo anche essere persone che non sono particolarmente scaramantiche, ma qualche gesto che proponiamo tutti i giorni anche inconsapevolmente c'è, non c'è niente da fare. Ecco, vi ho raccontato prima quello di Walter Gentile in regia, ascoltiamo invece adesso quello di Carmine.
1: Ciao Alessio, faccio il macellaio.
0: Ciao.
1: Un gesto scaramantico che faccio quasi tutti i giorni è come il primo cliente che si presenta, da quel primo cliente poi si basa la giornata.
0: Ah, ok, quindi praticamente il primo cliente, se si comporta nel modo giusto, vuol dire che si comincia la giornata lavorativa nel verso giusto, altrimenti se si comincia già con il primo cliente un po' così zoppicato, dice ok, il suol dire no, il buongiorno si vede dal mattino, ecco, in questo caso con il cliente. Beh, io devo dire che non c'ho proprio un gesto preciso che faccio tutti i giorni, o quantomeno non me ne rendo conto, perché delle volte i piccoli gesti scaramantici si distinguono proprio perché ci sono persone che ci fanno caso e tu magari in prima persona non ci presti tanta attenzione, invece magari c'è, non so, tuo fratello, il tuo amico, la tua ragazza che dice guarda che tu fai sempre questa cosa, cioè, ma davvero non ci ho fatto caso per davvero, e invece ci sono persone che lo sanno esattamente che lo devono fare.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Passata di pomodoro Valfrutta da 700 grammi a 79 centesimi. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
5: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
9: La scelta giusta è Baiano Casa.
8: In che senso?
9: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
10: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
12: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Spiaggia l'unica.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un amore viscerale, intenso e ribelle che non segue regole o convenzioni sociali, ma vive nei sussurri, nei pensieri segreti degli amanti e nei deliri dei poeti. 1989 per i bellissimi, Fiorella Mannoia e Ivano Fossati. Oh, che sarà?

0: che non esiste niente.
1: Dannate nuvole, Vasco Rossi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Si sono concluse le sfide di Europa League per quanto riguarda le italiane. Milan che viene sconfitto in casa 2-0 dal Benfica, la Juventus batte 5-0 in casa il NEC e si riprende un po' dalla sconfitta subita la scorsa settimana contro il Sassuolo. Sassuolo che scenderà in campo per la quinta giornata di campionato, Monza-Sassuolo alle 20:45. In questo weekend c'è una sfida molto interessante, quella tra Roma e Inter domani alle ore 18, sfida molto interessante perché sono due squadre che stanno viaggiando praticamente allo stesso ritmo. Poi domenica alle ore 12:30 la sfida di Firenze Fiorentina-Napoli, altro match molto affascinante in questa giornata di campionato. Domenica alle ore 18 ci sarà Juventus-Atalanta e poi chiuderà domenica alle ore 20:45 il match di San Siro-Milan-Lecce. Quindi si torna a parlare di Serie A e si torna a parlare anche di musica italiana con Tananà.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: Notte.
1: Booster Tananai su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, dove sono le 19:47 in questo venerdì sera, insieme in vostra compagnia in Malcelo e sempre più blu. Continua il nostro viaggio nella musica italiana, ci porta indietro nel 2011, la voce è quella di Antonello Venditti con il suo capolavoro Unica.

e Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Arriva il momento anche questa sera del live di fine giornata, arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno a Marco Masini, che sarà inevitabilmente lui il protagonista di questo live con il suo brano L'Uomo Volante, brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2004. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 16 alle 19, grazie da me Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.

si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile, facile.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,